0: Pe n'orecchia sta camia fora da firica chino de fica che ta battaglia io non de
1: manica.

Miton biarde, miton birazde, miton agizede, utenaton fotografizete. Malaloia di la vi, mihe tutto, mihe chi.

mare suneta spor. Me vroci me sonni me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trescia trescia mavro muca i duri, spasse spasse coppa gos mio record. Calmerixi scato de birasi, adromito scalpasi.

te ia fila, de felo ute biberò, ute bipila, se lo moro, la mumilla, si ammila.

Mitton biade, mitton birasete, mitton agisete, utenaton fotografisete. Ma la loia di la vi, mihe tutto, mihe chi.

Mila mu ya mila, mi mu milas ya cozzagna o de ya fila, ve felo ute biberò ute bipila, felo mono, na mu milas ya mila.

Ne odio io fila, de celo ute biberò, ute bibila, se lo moro, la mumilla, si ammilla.

Sepania, i canivali meistero vulia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. Itane cortati, veni carriga ni calatti. Che ne fa canetto canis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, la po'.